sto piegando il mio amore in grado che non ti affisca la vita mia, che forse non ama alguien.